Eri shaba kwa sija sinya mje fuma sankari boza bebe kwae. Eri jumedi eni nesi. Eri rasbonsa mamin sankari. Eri mweni eri jia kwae. Yaku pombo chuna eri de teze edishin bebe. Emo mungina.